0: La mia sacoccia è di Pandora il vaso.
1: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?

Con ricordo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scura, si bada, che il vapor non se ne vada, che il vapor non se ne vada. Quindi all'anno lo azzicchi.

necessario il giorno intero, tanto tempo sufficiente per cavermela e fuggir.